0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: le 3 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

0: sei nei guai.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra

0: Se una scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi,

Sono le 4 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
1: Con questa un saluto, vi ringrazio, vi abbraccio, siete fantastici. Questo concerto dedicato a tutti voi.

0: le 5 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: dimenticare.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

ミュージックボックス。Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
1: Caro amico, ti scrivo

0: Top Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di' la tua al 349-722-5831.
1: Anchito, baby.

0: matta io, ma sono matta.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, novità in arrivo per quanto riguarda l'amore. Non siate troppo esigenti, specie con voi stessi e voi stesse. Cercate di vivere un po' di più alla giornata. Toro, state lontani dalle provocazioni. Oggi sarà una giornata particolarmente intrigante dal punto di vista sentimentale. Lasciatevi alle spalle tutti i dubbi. Gemelli, in amore è necessario fare un po' di ordine. Se non siete perfettamente soddisfatti di alcune situazioni, allora fermatevi un attimo a riflettere prima di commettere qualche errore. Sarebbe un peccato sprecare questo momento favorevole. Cancro, secondo le previsioni delle stelle dovete approfittare di questa congiunzione astrale positiva per mettere a segno un colpo vincente nel lavoro. Anche l'amore procede a gonfie vele. Leone, la sfera affettiva diventerà fonte primaria del vostro buon equilibrio interiore. In campo lavorativo le attività procederanno per il meglio e la vostra concentrazione vi renderà molto produttivi. Vergine, potrebbe essere la serata giusta per incontrare gli amici, per ricaricare le vostre energie. In campo lavorativo diverse situazioni tenderanno a sbloccarsi ed eventuali impegni saranno ben ripagati. Bilancia, preparatevi a vivere momenti magici, perché soprattutto in amore potrebbe arrivare una dolce sorpresa. La giornata sarà particolarmente brillante nel lavoro, dove riuscirete a portare a termine ogni vostro compito. Scorpione, se siete dei cuori solitari, fate attenzione a chi incontrerete in questa giornata. In ambito lavorativo non potrete permettervi di guadagnare nemmeno un centesimo in meno di quello che valete. Sagittario, l'amore sarà permeato da armonia e presto arriveranno buone notizie, soprattutto per le coppie consolidate. Nel lavoro allenatevi a parare ogni attacco, solo così sarete in grado di tenere testa ad eventuali colpi di scena. Capricorno, la giornata filerà liscia come l'olio. Sarete talmente eccitati e adrenalinici che non saprete controllare istinto e vivacità. Attenti però a non correre troppo, perché potreste superare il traguardo e non rendervene conto. Acquario, potreste essere oggi un po' nervosi perché non trovate la chiave giusta a un piccolo problema. Valutate attentamente tutto, a volte potrebbe essere la serratura ad essere difettosa. In quel caso dovete solo farvene una ragione e cambiare porta. Pesci, in questo momento non siete particolarmente socievoli e allora prendetevi i vostri tempi e i vostri spazi per stare da soli e per fare ciò che più vi appassiona. Oggi vi saluto con le parole di Grant Morrison. Un cannone spara una sola volta, ma le parole esplodono attraverso i secoli. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Alta tensione tra Stati Uniti e Iran sul Libano, con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati a rendere il clima infuocato, le parole di Netanyahu che in mattinata aveva annunciato un attacco imminente su Beirut dopo l'escalation dei giorni scorsi. Teheran reagisce sospendendo le trattative con gli Stati Uniti e minacciando di sigillare oltre ad Hormuz anche Bab el Mandeb, stretto cruciale per il traffico navale del Mar Rosso. Uno scenario da incubo per Trump, che sente prima Netanyahu chiedendo lo stop dei raid a Beirut e poi intermediari di Hezbollah che approvano un cessate il fuoco completo su tutto il Libano. La cronaca: 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 migranti di origine pakistana. Dalle prime indiscrezioni, 4 uomini sarebbero stati uccisi. 2 connazionali delle vittime sono stati portati in questura a Cosenza e sottoposti ad interrogatorio. Per gli inquirenti, 2 pakistani, anche loro braccianti, potrebbero essere i responsabili dei 4 omicidi. Gli investigatori stanno sentendo anche diversi testimoni. Una forte scossa di terremoto è stata registrata circa 12 minuti dopo la mezzanotte a largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 km di profondità.

risorse necessarie a far fronte ai rincari che con ogni probabilità non passeranno più per un taglio generalizzato delle accise in scadenza il 6 giugno, ma attraverso aiuti mirati alle fasce più deboli. E siamo al tennis, 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini e notata anche Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svajda. Berrettini invece ha avuto la meglio su Cerundolo Junior, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte poi l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafoe. In semifinale nel doppio misto anche Errani e Vavassori. Ed è tutto, a più tardi.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 2 giugno 2026 è il 153esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:37 e tramonta alle 20:40. I santi del giorno sono Santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo. Oggi è la festa della Repubblica, è una giornata celebrativa nazionale italiana istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Si festeggia ogni anno il 2 giugno, data del referendum a suffragio universale del 1946, con cui gli italiani decisero quale forma di Stato preferivano dopo la caduta del fascismo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 giugno del 1953 avviene l'incoronazione della regina Elisabetta II del Regno Unito, la prima trasmessa in diretta televisiva dalla BBC. Nel 1989 debutta ufficialmente nelle sale americane L'attimo fuggente. Girato in appena 2 mesi, il film viene proiettato con il titolo originale Dead Poets Society, ossia Setta dei poeti estinti. L'accoglienza fu ottima e presto divenne un cult, facendo entrare nella memoria collettiva frasi e situazioni riportate nella storia. Nel 2003 l'ESA, Agenzia Spaziale Europea, lancia il Mars Express, la prima missione di esplorazione planetaria europea. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 giugno del 1891 viene introdotta la regola sul calcio di rigore a Glasgow, nel corso della riunione dell'International Football Association Board, l'organismo che dal 1886 può modificare il regolamento di gioco del calcio. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 giugno del 1971 Lucio Battisti è primo in classifica con Pensieri e parole. Nel 1979 Il carrozzone di Renato Zero è in cima alla Hit Parade. E nel 2007 Laura Pausini è la prima donna ad esibirsi allo Stadio San Siro di Milano. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Charlie Watts, nato a Londra il 2 giugno 1941 e qui scomparso il 24 agosto 2021. È stato un batterista britannico, componente del gruppo rock dei Rolling Stones. Compie oggi 56 anni l'attore italiano con cittadinanza canadese Walter Nudo. Spegne 41 candeline l'attrice italiana Giulia Michelini. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 2 giugno 1882 di Giuseppe Garibaldi, protagonista del Risorgimento. Le cronache storiche lo citano come eroe dei due mondi, generale e condottiero di imprese militari compiute sia in Europa che in America Meridionale. Nel 1981 ci lasciava invece Rino Gaetano, il cantore del nonsense, della canzone solo in apparenza scanzonata, in realtà con una forte valenza ironica legata alla realtà politica e sociale del tempo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che dall'opera si conosce il maestro.
1: Proprio oggi che era uscito il sole,

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano, che rende omaggio a Giovanni Gastel, uno dei maestri della fotografia contemporanea. Un viaggio emotivo e immersivo che consente di rivedere la sua intera carriera da una nuova prospettiva, non cronologica ma tematica, poetica e profondamente personale. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso oltre 250 immagini, dalle prime copertine di moda del 77 agli still life più innovativi, dalle campagne che hanno segnato la storia della moda fino ai ritratti di figure iconiche del nostro tempo, a cui si aggiungono oggetti personali e strumenti di lavoro. Per la prima volta una mostra proporrà alcuni dei suoi scritti e delle sue poesie, che sono state da sempre parti integranti del suo immaginario. Giovanni Gastel Rewind a Milano presso Palazzo Citterio. Ci spostiamo a Genova per la più grande mostra degli ultimi 25 anni, dedicata ad uno degli artisti più iconici della storia dell'arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico, Anton van Dyck. Un genio capace di scavalcare i secoli e incontrare il gusto, un artista che riuscì a mettere a sistema una serie di soluzioni di sensibilità provenienti da vari ambienti e allo stesso tempo tradurle in formule innovative. In esposizione ci sono tele di grandi dimensioni e il visitatore verrà naturalmente immerso in vere e proprie scene teatrali, piene di colori, personaggi e suggestioni. Anton van Dyck a Genova presso Palazzo Ducale fino al 19 luglio. E ora a Roma per una mostra che riunisce opere raccolte e commissionate dalla Casa d'Asburgo, restituendo l'immagine di un impero multietnico, multiculturale e multireligioso che ha fatto dell'arte uno strumento di rappresentazione culturale, diffusione del sapere e dialogo tra civiltà. Con oltre 50 opere commissionate tra il XVI e XVIII secolo dalla famiglia imperiale austriaca, il percorso espositivo offre al pubblico uno sguardo privilegiato sullo splendore, il gusto collezionistico e la visione politica di una delle dinastie più potente della storia europea. Da Vienna a Roma, meraviglie degli Asburgo presso Palazzo Cipolla. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Sono nata sbagliata, una vita vissuta tra rose e spine di Rosanna Marani. Pioniera del giornalismo sportivo italiano, l'autrice racconta la sua storia di donna che ha saputo farsi largo in un mondo fino ad allora rigidamente riservato agli uomini. L'autrice ripercorre con lucidità e passione un'esistenza intensa, accompagnata da fotografie d'epoca e ricordi personali che diventano tasselli di una vicenda umana e professionale fuori dal comune. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che vi augurano una buona festa della Repubblica Italiana. Ariete, finalmente arriveranno opportunità che permetteranno di ottenere i risultati tanto attesi, soprattutto in ambito professionale e finanziario. Le difficoltà dei periodi precedenti saranno lasciate finalmente alle spalle. Toro, il vostro spirito critico è un alleato, non un limite. Siete apprezzati per la vostra affidabilità e chi vi circonda si affida con fiducia ai vostri consigli. In ambito affettivo riuscite a comunicare con dolcezza e fermezza. Gemelli, la giornata vi offre la possibilità di consolidare ciò che avete costruito finora. Le vostre idee trovano ascolto e applicazione, mentre le relazioni professionali vi restituiscono fiducia nelle vostre capacità. Cancro, la vostra sensibilità vi guida nelle scelte giuste, senza perdere di vista la logica. Avete parole pacate ma efficaci, ideali per risolvere malintesi o riportare armonia in un contesto instabile. Leone, le vostre emozioni non vi travolgono ma vi ispirano. Avete voglia di costruire, di mettervi in gioco con sincerità. Il lavoro procede con costanza, anche se serve ancora un po' di pazienza. Vergine, siete vitali e creativi anche se non tutto va come speravate. Alcuni rallentamenti non scalfiranno però il vostro entusiasmo. In famiglia o in amore potete sorprendere con un gesto spontaneo e affettuoso. Bilancia, dopo un periodo complesso ritrovate la voglia di guardare avanti. Non mancano delle ombre, ma le affrontate con maggiore lucidità. I rapporti personali sono in fase di ristrutturazione. Tagliate i rami secchi. Scorpione, preferite osservare piuttosto che parlare. Questo atteggiamento vi permette di comprendere meglio le dinamiche che vi circondano, ma attenzione a non isolarvi troppo. Siate più chiari con chi vi vuole bene. Sagittario, le vostre idee sono valide, ma manca il coraggio di metterle in pratica. Non lasciate che i dubbi prendano il sopravvento. In amore è il momento di fare una scelta, o vi impegnate di più o lasciate andare senza rimpianti. Capricorno, siete discontinui. Questa instabilità vi impedisce di ottenere ciò che desiderate. Vi serve più concentrazione e meno distrazioni. Nel lavoro fate attenzione ai dettagli e nei rapporti cercate di non essere evasivi. Acquario, siete un po' confusi. Vi sembra che nulla abbia un vero senso e che tutto vi sfugga di mano. In realtà state solo attraversando una fase in cui le certezze vacillano per lasciare spazio a nuove visioni. Pesci, dovete rallentare un po', ascoltarvi e ridimensionare alcune richieste che arrivano dall'esterno. Non potete fare tutto da soli o da sole e non c'è nulla di male nel chiedere aiuto e delegare. Anzi, è fondamentale. Oggi vi saluto con le parole di Sergio Bambaren. L'amore è anche imparare a rinunciare all'altro, a saper dire addio senza lasciare che i tuoi sentimenti ostacolino ciò che probabilmente sarà la cosa migliore per coloro che amiamo. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Oggi si celebra l'80° anniversario della Repubblica. Alle 9.15 la Premier Giorgia Meloni parteciperà alla cerimonia di deposizione da parte del Presidente della Repubblica Mattarella della Corona d'Alloro al Milite Ignoto presso l'Altare della Patria a Roma. I festeggiamenti culmineranno con la parata militare tradizionale lungo Via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolori. Maxi schermi in 90 comuni.
1: La guerra nel Golfo sarebbe stata una telefonata incandescente tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut in Libano. Mentre ufficialmente il presidente americano l'ha descritta come un momento di cordialità in cui i due leader hanno concordato i prossimi passi, fonti informate riferiscono che il tycoon avrebbe dato del pazzo a Netanyahu.
2: I raid russi tornano a colpire forte l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. 3 morti, almeno 29 feriti, incendi e blackout in città, il bilancio dell'offensiva. Un attacco russo alla città di Dnipro, nell'Ucraina orientale, ha causato invece 5 morti e almeno 25 feriti.
1: Una forte scossa di terremoto è stata registrata a mezzanotte 12 al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile, che continua a monitorare la situazione, fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.
2: Sofia Barilla, ventenne palermitana in Erasmus a Caldas de Jaigna, è morta improvvisamente nel suo appartamento. Si è sentita male mentre parlava al telefono con la zia. I genitori dalla Sicilia sono volati in Portogallo assistiti dalla Farnesina. L'autopsia stabilirà le cause del decesso. Le prime ipotesi parlano di cause naturali.
1: Il tennis, 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini e in nottata anche Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic o Carlos Alcaraz. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svajda. Berrettini invece ha avuto la meglio su Cerundolo, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafo. In semifinale nel doppio misto anche Errani Vavassori.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri,

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: La giornata oggi cambia tono più volte, luce chiara al mattino, poi un po' di vivacità pomeridiana tra rovesci e nuvole che si rincorrono. Anche il cielo oggi festeggia, a modo suo.

0: qualunque sia la tua risposta all'imprecisione delle cose.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。Soltanto il 41,9% degli italiani usa correttamente il cellulare alla guida con viva voce o assistente vocale. È uno dei dati della nuova ricerca ANAS sugli stili di guida, realizzata con oltre 4.000 interviste e 5.000 osservazioni su strada. Il 14,6% digita ancora il numero prima di attivare il viva voce e quasi il 9% guida con lo smartphone in mano. Eppure il 75% degli intervistati considera il telefono pericoloso al volante. L'86% approva le nuove norme del codice della strada, ma tra i più esposti al rischio, giovani, motociclisti e guidatori di veicoli a noleggio, il consenso crolla. In miglioramento l'uso delle cinture, soprattutto posteriori, salite al 64,7%. Per ANAS, investire in educazione e consapevolezza resta decisivo per avvicinarsi all'obiettivo europeo della Vision Zero entro il 2050.
1: La ginnastica dinamica militare italiana debutta a Rimini Wellness 2026 come grande novità della 20ª edizione. Con oltre 70.000 iscritti e 600 centri, GDMI presenterà un padiglione immersivo di 500 metri quadrati, dedicato all'allenamento a corpo libero e alla sua filosofia di disciplina e gruppo. In programma sessioni di training, coaching motivazionale e un recruiting nazionale per nuovi istruttori, mentre la disciplina continua la sua espansione anche in Europa.
0: Oltre 150 ginnaste hanno animato il saggio annuale del Club de Sports, nella palestra di Saint-Vincent con 12 coreografie dedicate alla natura e alla tutela del pianeta. Per molte atlete la stagione si chiude qui, mentre il settore agonistico prosegue la preparazione in vista delle finali nazionali di ginnastica in festa, in programma a Rimini dal 20 al 28 giugno. La società registra una crescita nei corsi della cintura di Aosta e conferma ottimi risultati nel livello senior.

0: sea en ley. No creo que sea un problema. No, no creo que será un problema. Oh, no. No vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Un giorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: 9 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata ad ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. In realtà sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut, in Libano.
2: I raid russi tornano a colpire forte l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. 4 morti, almeno 58 feriti, danni in 7 distretti, incendi e blackout, il bilancio dell'offensiva sulla città più importante del paese. Un attacco russo alla città di Dnipro, nell'Ucraina orientale, ha causato invece 5 morti e almeno 25 feriti, molti dei quali versano in condizioni gravi. Anche Kharkiv è stata colpita da 15 droni d'attacco e 2 missili, almeno 10 feriti in città, compresa una ragazzina di 11 anni. Un attacco di droni ucraini ha ucciso invece una persona nella regione russa di Kursk.
3: Negli Stati Uniti, in Iowa, un 52enne ha aperto il fuoco nella sua abitazione uccidendo 4 persone, poi è fuggito e prima che gli agenti della polizia lo bloccassero ha rivolto l'arma verso se stesso e si è tolto la vita. Pochi minuti dopo gli agenti hanno trovato altri 2 cadaveri in un appartamento e in un'officina. Secondo le informazioni rilasciate dalle forze dell'ordine, tutte e 7 le vittime farebbero parte della stessa famiglia.
2: Una forte scossa di terremoto è stata registrata a 12:30 a largo della Calabria sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2 con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile, che continua a monitorare la situazione, fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.
3: I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati ritrovati in un veicolo in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un mezzo fermo ad un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di 4 braccianti agricoli di origine pakistana. Tra le ipotesi subito passate al vaglio degli inquirenti c'è quella che si sia trattato di un omicidio. I sospetti si stanno concentrando su 2 soggetti connazionali delle vittime.
2: Riaprono dal 5 giugno la Sala del Paradiso e la Sala delle Spugne delle Grotte di Pertosa Auletta, in provincia di Salerno, tornate pienamente visitabili dopo un intervento di valorizzazione, monitoraggio e rifacimento dell'impianto illuminotecnico. Le Grotte di Pertosa Auletta rappresentano un sito unico nel panorama speleologico italiano. Sono infatti le sole grotte attraversate da un fiume sotterraneo navigabile, il Negro, che accompagna i visitatori nella prima parte del percorso a bordo di imbarcazioni, prima dell'esplorazione a piedi delle cavità interne.
3: Ed è tutto, a più tardi.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Monamour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia.
2: Cidac, Cidac!
3: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter, moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
4: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
5: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
4: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
5: Te l'avevo detto. Si può dire?
4: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
5: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
6: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
7: Scordatelo, ho chiuso.
1: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

Quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

dove dove si ricompra il tempo perso. Che cosa ne sarà di quelli come noi, di chi non dorme ma sogna troppo, di chi arrischia

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Si celebra oggi la Festa della Repubblica, una ricorrenza che quest'anno ha una portata diversa ad 80 anni da quella 2 giugno 1946, quando l'Italia, ancora in ginocchio e frantumata dopo 5 anni di guerra, si è ritrovata quasi nella sua interezza alle urne. L'89% degli aventi diritto votò la maggioranza per lasciarsi alle spalle il periodo monarchico e per abbracciare una nuova forma di Stato, ovvero la Repubblica. Il capo dello Stato Mattarella deposto la consueta corona d'alloro all'altare della patria a Roma. Oggi ultima parata per la cagnolina Briciola, la mascotte dei carabinieri che non ha mai avuto paura dei cavalli. Congedo per sopraggiunti limiti di età per lei dopo 13 anni di servizio e il grado di vice brigadiere.
1: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata da ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente, nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. Sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Benjamin Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut, in Libano.
2: I raid russi tornano a colpire l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. Il bilancio aggiornato è di 13 morti ed oltre 100 feriti. La maggior parte dei decessi si è registrata a Dnipro, dove 9 persone hanno perso la vita e 35 sono rimaste ferite. Altre 4 persone sono state uccise a Kiev ed oltre 60 residenti sono rimasti feriti. Gli attacchi hanno colpito anche altre aree della regione di Kiev e Kharkiv.
1: La cronaca italiana, in attesa delle udienze di convalida e degli interrogatori di garanzia davanti al giudice previsti nella giornata di domani per la mamma della piccola di 2 anni morta a Bordighera e per il compagno Emanuele Iannuzzi, entrambi in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola, emergono ulteriori dettagli raccapriccianti dalle testimonianze shock delle due sorelline. Beatrice urlava, ma il compagno di mamma le diceva stai zitta. Le due bambine di 9 e 7 anni sarebbero state anche loro vittime di botte e soprusi.
2: È stato trovato senza vita in serata dopo ore di ricerche il corpo di Pasquale Sarli, 17 anni. Nel pomeriggio di ieri era scivolato nella torrente Chisone vicino a Pinerolo, Torino, ed era stato trascinato via dalla corrente. A dare l'allarme gli amici che erano con lui e che avevano assistito impotenti alla scena.
1: Il tennis, dopo lo storico risultato di 3 italiani ai quarti del Roland Garros, a Parigi iniziano i quarti di finale con le sfide della parte bassa del tabellone. Nel pomeriggio Sasha Zverev affronterà Rafa Hodar per la prima volta in carriera. In serata invece il match tra Fonseca e Messick. Apriranno la giornata le sfide del singolare femminile, prima Andreeva Kristea, poi Svitolina Kostiuk. Nel doppio giocano Bolelli e Vavassori.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Da Aosta,
3: l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

Li abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola. Mi hai detto non fa niente.

0: Music Box.
1: La Valle d'Aosta celebra oggi la Festa della Repubblica con le tradizionali cerimonie istituzionali del 2 giugno. Ad Aosta, la mattinata si apre con l'alzabandiera e la deposizione della corona al monumento ai caduti, alla presenza delle autorità civili e militari. Prevista anche la consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana ai cittadini distintisi per impegno professionale e sociale. Nel pomeriggio, diversi comuni organizzano momenti dedicati alla cittadinanza, tra musica, letture e iniziative rivolte ai più giovani per ricordare il valore della Costituzione e della scelta repubblicana del 1946.
2: In oltre 700 comuni italiani sono aperte le urne per l'elezione di sindaci e consigli comunali. UNCEM lancia un appello alla partecipazione, invitando cittadine e cittadini a recarsi al voto per rafforzare il ruolo dei territori e delle amministrazioni locali. L'Unione sottolinea come, a 80 anni dalla nascita della Repubblica, il voto resti un gesto essenziale di democrazia partecipativa e un sostegno concreto ai comuni, grandi e piccoli, che rappresentano il primo presidio istituzionale per le comunità.
1: Brillante operazione della Polizia Penitenziaria a Torino. Gli agenti hanno arrestato un uomo che tentava di introdurre droga e schede SIM nel carcere lanciandole oltre il muro di cinta. Il tempestivo intervento del personale ha permesso di bloccare il responsabile e sequestrare il materiale. Il SAP elogia la professionalità del corpo, che continua a garantire sicurezza nonostante sovraffollamento e carenze di organico.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Sono le 11:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nel giorno della festa della Repubblica, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, insiste sull'impegno collettivo nel rispetto della Costituzione. Il referendum del 2 giugno 1946 fu un atto di libertà senza precedenti. Le difficoltà e i rischi che attraversano oggi la nostra sicurezza e il nostro benessere vanno affrontati con fermezza. Non potrà esservi vera pace fino a quando permarranno focolai di minaccia e non potrà esservi vero benessere se anche soltanto una parte dell'umanità sarà costretta a vivere nella precarietà, ha poi aggiunto Mattarella.
2: Conflitto russo-ucraino, massicci attacchi, i russi hanno colpito Kiev e l'intera regione, Dnipro e Kharkiv, secondo quanto riferito dalle autorità locali, causando incendi, danni ad edifici residenziali e interruzioni della corrente elettrica. Zelensky ha riferito di almeno 13 morti, tra cui un bambino. Abbiamo assoluto bisogno di Patriot dagli Stati Uniti, ha aggiunto. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
3: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata ad ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. In realtà sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut in Libano.
2: La cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio nella questura di Cosenza. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio, che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo.
3: È stato recuperato a Taibona Gordino, nel Bellunese, il corpo del base jumper finlandese 35enne disperso dallo scorso 15 novembre. L'uomo sarebbe rimasto vittima di un incidente dopo essersi lanciato con la tuta alare. Le ricerche, che avevano coinvolto il soccorso alpino, i vigili del fuoco e la guardia di finanza, erano state rese particolarmente complicate dalla presenza di neve fresca, venendo interrotte dopo alcuni giorni.
2: Voltiamo pagina. L'arrivo di un impulso perturbato di origine atlantica causerà oggi maltempo sulle regioni settentrionali, con piogge diffuse e temporali e in parte su quelle centrali. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla sulla provincia di Bolzano, sul Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, parte di Piemonte ed Emilia Romagna, nonché su Umbria e Abruzzo. Calo termico al nord, sole al sud.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. E in che corsia siamo?
1: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
0: Ah, si sente! Che offerte speciali hai scovato oggi?
1: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio acqua fresh menta fresca a 1,79 euro.
0: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: La giornata oggi cambia tono più volte, luce chiara al mattino, poi un po', di vivacità pomeridiana tra rovesci e nuvole che si rincorrono. Anche il cielo oggi festeggia, a modo suo.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia.
2: Cidac, Cidac!
3: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter, moto Kinco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
4: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
5: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
4: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
5: Te l'avevo detto. Si può dire?
4: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
5: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Tre vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Bertini e in nottata anche Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. È la prima volta che tre italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaida in 4 set, conquistando per la prima volta i quarti nel torneo parigino e per la seconda in uno slam dopo Wimbledon. Berrettini invece, dopo 2 ore e mezza di gioco, ha avuto la meglio su Cerundolo per 6-3, 7-6, 7-6, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4. Volano in semifinale nel doppio misto Errani Vavassori. E oggi a Parigi iniziano i quarti di finale con le sfide della parte bassa del tabellone. Nel pomeriggio Sasha Zverev affronterà Rafa Hodar per la prima volta in carriera. In serata invece il match tra Fonseca e Mensik. Apriranno la giornata le sfide del singolare femminile. Prima Andreeva Kristea, poi Svitolina Kostiuk. Nel doppio giocano Bolelli e Vavassori. E siamo al calcio, il Milan del futuro prenderà forma in questi giorni, magari nelle prossime 48-72 ore. Oggi l'incontro con Oliver Glasner, entro domani forse il sì o no di Ralf Ragnik per il ruolo di direttore tecnico. Prima del fine settimana il summit con Matthias Jaisle, il secondo dei candidati alla panchina. Pochettino è il terzo. Ora in casa Inter, campioni d'Italia ma già con la testa al mercato. Uno dei nomi caldissimi è quello di Palestra, tra i prospetti azzurri più interessanti. Col Cagliari la stagione è stata super e per lui sono pronti 40 milioni più 5 di bonus. Ma l'Atalanta, che ne detiene il cartellino, ne chiede 50. Al momento non bastano. Per la difesa c'è invece il sì di Sole dell'Udinese e il primo nome per la porta resta quello di Provedel. Movimenti all'agoraggio per la Juve, che vuole rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione. Spalletti ha fatto un nome, è quello di Brahim Diaz. Scelta condivisa dalla società, ma la trattativa si preannuncia lunga. Per la porta la novità è Dibu Martinez, portiere di personalità. I bianconeri approfondiranno con l'Aston Villa. Vlahovic deve decidere se accettare l'offerta di rinnovo. Kolomwani è una pista che rimane percorribile. Spunta il nome di Matej Kovar per la porta del Napoli. Il classe 2000 di proprietà del Bayer Leverkusen, in prestito al PSV Eindhoven, è un'idea in caso di partenza di Milinkovic-Savic. Manna pensa anche a un vice di Lorenzo. Rispunta il nome di Valinčić, che i partenopei avevano già cercato nel mercato di gennaio. Il club monitora anche la situazione di Mario Chila, in scadenza con la Lazio a giugno 2027. Infine, non è da escludere l'ipotesi Rabiot. Basket playoff di Serie A, in Laguna si va con la serie in parità. Di fronte al Burone rappresentato da un secondo KO. In gara 2 la Virtus Bologna sterza fin dal primo istante e domina la Reyer Venezia sul 98-79 con 25 punti di Edwards e la doppia doppia di Diouf. Gara 3 giovedì al Taliercio. E per ora è tutto, a più tardi.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Guerra nel Golfo in primo piano, ancora alta tensione tra Stati Uniti e Iran dopo che un alto ufficiale militare iraniano ha dichiarato che una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, mentre i colloqui tra Teheran e Washington per porre fine in modo duraturo alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Gli Stati Uniti esigono la nostra totale capitolazione e la nazione iraniana non si arrenderà mai, ha dichiarato Mohammad Jafar Assadi, vicecomandante del comando interforze Qatam al-Anbiya. La guerra non ci spaventa, ha aggiunto Assadi, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato IRIB.
1: Conflitto russo-ucraino, massicci attacchi, i russi hanno colpito Kiev e l'intera regione, Dnipro e Kharkiv, secondo quanto riferito dalle autorità locali, causando incendi, danni ad edifici residenziali e interruzioni della corrente elettrica. Zelensky ha riferito di almeno 13 morti, tra cui un bambino. Abbiamo assoluto bisogno di Patriot dagli Stati Uniti, ha aggiunto. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
2: Nel giorno della festa della Repubblica, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, insiste sull'impegno collettivo nel rispetto della Costituzione. Il referendum del 2 giugno 1946 fu un atto di libertà senza precedenti. Le difficoltà e i rischi che attraversano oggi la nostra sicurezza e il nostro benessere vanno affrontati con fermezza. Non potrà esservi vera pace fino a quando permarranno focolai di minaccia e non potrà esservi vero benessere se anche soltanto una parte dell'umanità sarà costretta a vivere nella precarietà, ha poi aggiunto Mattarella.
1: La cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio nella questura di Cosenza. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio, che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo.
2: Restiamo in Calabria. I comandi territoriali dei Vigili del Fuoco hanno concluso i controlli dopo la scossa di terremoto di magnitudo 6.2 registrata dall'INGV poco dopo la mezzanotte in mare a largo della costa calabrese di Amantea, Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. Confermata l'assenza di criticità rilevanti e danni a persone o strutture. La scossa è stata avvertita in gran parte della Calabria, provocando comprensibilmente paura e preoccupazione tra i cittadini, ha spiegato il presidente della regione Roberto Occhiuto.
1: Ultima pagina: secondo il report Codacons sulle multe stradali dello scorso anno, quelle elevate tramite autovelox hanno subito una battuta d'arresto, con i proventi delle principali città italiane diminuiti dell'8,9% rispetto all'anno precedente. In testa alla classifica delle città con le maggiori entrate da autovelox c'è Firenze, che lo scorso anno ha incassato 19,7 milioni di euro, mentre al secondo posto sale il comune di Bologna. Scende in terza posizione Milano, seguita da Genova e Palermo.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter, moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Soltanto il 41,9% degli italiani usa correttamente il cellulare alla guida con viva voce o assistente vocale. È uno dei dati della nuova ricerca ANAS sugli stili di guida, realizzata con oltre 4.000 interviste e 5.000 osservazioni su strada. Il 14,6% digita ancora il numero prima di attivare il viva voce e quasi il 9% guida con lo smartphone in mano. Eppure il 75% degli intervistati considera il telefono pericoloso al volante. L'86% approva le nuove norme del codice della strada, ma tra i più esposti al rischio, giovani, motociclisti e guidatori di veicoli a noleggio, il consenso crolla. In miglioramento l'uso delle cinture, soprattutto posteriori, salite al 64,7%. Per ANAS, investire in educazione e consapevolezza resta decisivo per avvicinarsi all'obiettivo europeo della Vision Zero entro il 2050.
2: La ginnastica dinamica militare italiana debutta a Rimini Wellness 2026 come grande novità della 20ª edizione. Con oltre 70.000 iscritti e 600 centri, GDMI presenterà un padiglione immersivo di 500 metri quadrati, dedicato all'allenamento a corpo libero e alla sua filosofia di disciplina e gruppo. In programma sessioni di training, coaching motivazionale e un recruiting nazionale per nuovi istruttori, mentre la disciplina continua la sua espansione anche in Europa.
1: Oltre 150 ginnaste hanno animato il saggio annuale del Club de Sports, nella palestra di Saint-Vincent con 12 coreografie dedicate alla natura e alla tutela del pianeta. Per molte atlete la stagione si chiude qui, mentre il settore agonistico prosegue la preparazione in vista delle finali nazionali di ginnastica in festa, in programma a Rimini dal 20 al 28 giugno. La società registra una crescita nei corsi della cintura di Aosta e conferma ottimi risultati nel livello silver.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia, sono allergico ai rumori forti.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
7: Non fare niente di stupido.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
9: Scordatelo, ho chiuso.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Super Trailers.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
17: Top Italia Radio.
18: Yeah. Oh.

0: dietro le 13 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'Italia celebra l'ottantesimo anniversario della festa della Repubblica, i fori imperiali, la tradizionale parata del 2 giugno, alla presenza del capo dello Stato Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. Ad aprire la sfilata circa 280 sindaci e amministratori con la fascia tricolore in rappresentanza dei colleghi di tutta Italia. La parata è stata preceduta dalla deposizione di una corona d'alloro da parte di Mattarella all'altare della patria, davanti alla tomba del Milite Ignoto. Il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti, ha scritto il presidente in un messaggio al capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ci ha preceduto e ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra comunità nazionale, ha commentato invece la premier Meloni.
2: Cresce velocemente il numero delle vittime dei raid russi della scorsa notte sull'Ucraina, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. Dnipro, dove è stato colpito un palazzo di 3 piani, sono stati recuperati i corpi di una donna e di una bambina di 8 anni dalle macerie, portando a 17 il numero dei morti. Altre 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6, con 65 feriti.
3: Guerra nel Golfo, ancora alta tensione tra Stati Uniti e Iran dopo che un alto ufficiale militare iraniano ha dichiarato che una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, mentre i colloqui tra Teheran e Washington per porre fine in modo duraturo alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Trump avrebbe intimato a Netanyahu di fermare gli attacchi in Libano, ma le forze israeliane hanno continuato ad effettuare raid nel sud del paese.
2: Tre ragazzi di 19, 22 e 17 anni sono finiti al pronto soccorso in evidente stato di alterazione per aver assunto quello che in rete viene chiamato miele da sballo, e il più piccolo era anche in grave crisi respiratoria. Accade ad Arzano, Napoli. Da una prima ricostruzione pare che i ragazzi, dopo essersi riuniti a casa del minore, abbiano consumato la sostanza stupefacente. La nota droga Wax sarebbe stata acquistata verosimilmente su internet. I giovani ne avrebbero assaggiato molto poco, massimo un cucchiaino, per poi sentirsi subito male.
3: Un'auto con a bordo 4 giovani si è schiantata contro una palazzina e ha preso fuoco. Gli occupanti, tutti ventenni, sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita. L'incidente si è verificato a Foggia, in viale Fortore, all'alba di oggi.
2: Calciomercato, il campionato è appena finito, ma in casa Inter si pensa già alle prossime mosse e al mercato di trattative. Uno dei nomi caldissimi è quello di Palestra, tra i prospetti azzurri più interessanti. Col Cagliari la stagione è stata super e per lui sono pronti 40 milioni più 5 di bonus. Ma l'Atalanta, che ricordiamo ne detiene il cartellino, ne chiede 50. Al momento non bastano.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. In che corsia siamo?
1: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
0: Ah, si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
1: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio acqua fresh menta fresca a 1,79 euro.
0: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello.

0: Max.
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei Valdostani.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Un'altra pagina di storia scritta dal tennis italiano. Per la prima volta nell'era Open ci saranno ben 3 giocatori azzurri del tabellone maschile ai quarti di finale di uno slam. Parliamo di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi che nella giornata di domani cercheranno di ottenere un posto in semifinale al Roland Garros. Flavio al secondo quarto di finale slam in carriera, il primo a Parigi, lo farà affrontando il canadese Hugues Aliassime, numero 4 del seeding. Sarà invece derby tra Arnaldi e Berrettini. Il ligure, reduce dal successo incredibile al quinto set contro Tiafo, giocherà un quarto di finale slam per la prima volta in carriera. Per il romano invece sarà il settimo quarto in un major. Con questo risultato, pur senza Sinner e Musetti, l'Ital Tennis dimostra ancora una volta l'eccellenza del suo movimento. Intanto al via Parigi la prima giornata di quarti di finale, 2 maschili e 2 femminili, entrambi dalla parte bassa. Il match più atteso è l'ultimo della sessione diurna sul Philippe Chatrier. Il numero 2 del seeding Zverev affronta nel pomeriggio il numero 27 Rafa Hodar. In serata Mensik Fonseca. Nel tabellone femminile vola in semifinale Andreeva dopo aver battuto in 2 set Cristea. Ora spazio a Svitolina Kostiuk. In campo per i quarti anche il doppio Bolelli Vavassori. E siamo al calcio. Una settimana dopo l'azzeramento della dirigenza rossonera, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic vogliono dare una direzione definitiva al nuovo corso del Milan. Il piano A sarebbe mettere il diavolo nelle mani del ticket composto da Ralf Rangnick e Oliver Glasner. E il guru tedesco sarebbe la pietra angolare su cui ricostruire il diavolo. Il responsabile di tutta l'area sportiva. Tra Ralf e il rossonero però c'è di mezzo la Federcalcio austriaca. L'ex Red Bull è attualmente il CT della nazionale e i vertici di Vienna vorrebbero blindarlo anche oltre la prossima Coppa del Mondo. E il tempo stringe e tutti si aspettano una risposta di Rangnick nel giro di un paio di giorni. Per la panchina, dopo l'uscita di scena di Iraola, il candidato in pole position è Oliver Glasner. Oggi dovrebbe andare in scena il primo faccia a faccia tra la dirigenza del Milan e il tecnico austriaco. Due le piste alternative. La prima porta a Matthias Jaisle, 38enne allenatore dell'Al-Ahly, l'altro un po' più indietro è Pochettino, attualmente CT degli Stati Uniti. Dopo l'interruzione anticipata del suo rapporto con il Napoli, Antonio Conte è tornato sul mercato. Per il tecnico salentino suonano sirene turche. Ci sono Istanbul e il Fenerbahce. Il candidato presidente Safi ha illustrato nel suo programma stellare le candidature di Conte in panchina e Paolo Maldini nel ruolo di consulente. Stellare anche la proposta confezionata per Conte, 15 milioni di euro a stagione. Quella del Fenerbahce però non è l'unica proposta ricevuta dal tecnico. Ha anche due offerte in Arabia Saudita superiori ai 25 milioni di euro a stagione. E sullo sfondo c'è sempre la questione della panchina della nazionale. Tutto è ancora apertissimo. Chiudiamo con i motori. Iker Lecuona torna in MotoGP 3 anni dopo l'ultima apparizione con la Honda in Catalogna. Lo spagnolo è infatti stato scelto da Ducati e Gresini per rimpiazzare l'infortunato Alex Marquez a Balaton nel GP d'Ungheria. Lecuona viene da un'incredibile striscia di 15 podi consecutivi in Superbike, tutti al secondo posto alle spalle di Nicola Bulega. Tra questi, 3 ottenuti proprio a Balaton a inizio maggio.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Oggi l'Italia festeggia gli 80 anni della Repubblica. Dalla parata militare ai fori imperiali a Roma fino al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte istituzioni italiane. Il Capo dello Stato, in una lettera al Capo di Stato Maggiore Portolano, ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La Premier Giorgia Meloni ha invece ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme.
1: Intanto gli Stati Uniti ribadiscono il legame con l'Italia in occasione dell'80° anniversario della Festa della Repubblica. Il segretario di Stato americano Marco Rubio definisce l'Italia un partner e un amico fedele ed esprime apprezzamento per l'aumento degli investimenti italiani nella difesa, per l'impegno italiano sulla sicurezza marittima Hormuz e per il sostegno agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina.
2: E ora la cronaca. Due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. I due sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone che bloccano le portiere dall'esterno facendo forza con le braccia, mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile.
1: L'arrivo di un impulso perturbato di origine atlantica causerà oggi maltempo sulle regioni settentrionali e in parte su quelle centrali, con piogge diffuse e temporali. La protezione civile ha diramato un'allerta gialla sulla provincia di Bolzano, su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, su parte di Piemonte ed Emilia Romagna, nonché su Umbria e Abruzzo. Calo termico al nord, sole invece al sud.
2: È stata avvertita in tutte le regioni del sud, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, la scossa di magnitudo 6.2 registrata alle 0.12 in mare al largo della costa calabrese di Amantea in provincia di Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. In alcune località alcuni cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la protezione civile regionale che i vigili del fuoco, ma soprattutto per avere informazioni. Allo stato infatti non sono segnalati danni.
1: Siamo al calcio. Il Bologna ha ufficializzato Domenico Tedesco per il post italiano. È arrivato l'annuncio del club rossoblù. Il tecnico ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva. Italiano ha invece avviato i primi contatti col Beşiktaş dopo l'addio al Bologna.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: La Valle d'Aosta celebra oggi la Festa della Repubblica con le tradizionali cerimonie istituzionali del 2 giugno. Ad Aosta, la mattinata si apre con l'alzabandiera e la deposizione della corona al monumento ai caduti, alla presenza delle autorità civili e militari. Prevista anche la consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana ai cittadini distintisi per impegno professionale e sociale. Nel pomeriggio, diversi comuni organizzano momenti dedicati alla cittadinanza, tra musica, letture e iniziative rivolte ai più giovani per ricordare il valore della Costituzione e della scelta repubblicana del 1946.
2: In oltre 700 comuni italiani sono aperte le urne per l'elezione di sindaci e consigli comunali. UNCEM lancia un appello alla partecipazione, invitando cittadine e cittadini a recarsi al voto per rafforzare il ruolo dei territori e delle amministrazioni locali. L'Unione sottolinea come, a 80 anni dalla nascita della Repubblica, il voto resti un gesto essenziale di democrazia partecipativa e un sostegno concreto ai comuni, grandi e piccoli, che rappresentano il primo presidio istituzionale per le comunità.
1: Brillante operazione della Polizia Penitenziaria a Torino. Gli agenti hanno arrestato un uomo che tentava di introdurre droga e schede SIM nel carcere lanciandole oltre il muro di cinta. Il tempestivo intervento del personale ha permesso di bloccare il responsabile e sequestrare il materiale. Il SAP elogia la professionalità del corpo, che continua a garantire sicurezza nonostante sovraffollamento e carenze di organico.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
4: Hanno visto bere a una fontana.

0: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia.
2: Cidac, Cidac.
3: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter, moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Eik. Io sono Manuel.
5: E io sono Chiara.
4: Tutti

0: è sempre lo stesso, ce ne sono troppe e non sai mai quale scegliere davvero.
1: E ogni volta devi uscire, entrare in un'altra app, rifare tutto da capo.
0: Finché ti passa anche la voglia di provarle.
1: E invece esiste una soluzione molto più semplice.
0: Si chiama Poe.
1: Scritto come?
0: Poe.
1: Che già dal nome sembra uno di quei personaggi misteriosi.
0: In realtà è molto più pratica. È un'app che mette insieme tante intelligenze artificiali nello stesso posto.
1: Quindi invece di scegliere prima, provi e poi decidi.
0: Esatto, è come un motore di ricerca, ma per lei.
1: Apri, scrivi e puoi testare diversi modelli senza

0: tutto.
1: No, anche perché ogni AI ha il suo stile e finché non le provi non capisci davvero.
0: Qui invece le metti quasi a confronto diretto.
1: Tipo, ok, vediamo chi lavora meglio oggi.
0: Esatto, una specie di sfida silenziosa tra algoritmi.
1: E che detta così è già inquietante, ma anche molto comoda, eh?
0: E soprattutto ti fa risparmiare un sacco di tempo.
1: Sì, perché non devi più saltare da una all'altra.
0: Hai tutto lì, nello stesso posto.
1: E poi ovviamente c'è il lato pratico.
0: L'app è gratuito per un numero limitato di richieste.
1: Sì, certo. Poi si passa ad un piano d'abbonamento come tutte le app.
0: Che ha senso solo se le usi davvero.
1: Non come quelle app che scarichi e dimentichi dopo due giorni.
0: Non fare esempi personali.
1: No, no, non sto facendo nomi, ma anche qua mi viene in mente qualcuno, eh.
0: Concentrati.
1: Il punto è che strumenti così cambiano proprio l'approccio.
0: Perché smetti di cercare la migliore.
1: Eh certo, e inizi a capire cosa funziona davvero per te.
0: Anche in base al momento, a quello che devi fare, a quanto vuoi approfondire.
1: Sì, ma poi c'è un'altra cosa che cambia completamente il modo in cui usi queste app.
0: Cioè?
1: Cioè che inizi a usarle in modo più strategico e non solo per curiosità.
0: Si può scegliere quella giusta in base a quello che devi fare, non perché è la più famosa.
1: Esatto, e questo ti fa anche ottenere risultati migliori senza perdere tempo.
0: Che alla fine è quello che cerchiamo tutti, ma senza dirlo.
1: Ah sì, alla fine non esiste lei perfetta, esiste quella giusta in quel momento preciso.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, alta tensione Stati Uniti-Iran su Libano con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. Teheran sta ancora esaminando il testo definitivo del memorandum d'intesa con l'America e non ha inviato una risposta. Israele ha intanto colpito diversi villaggi nel sud del Libano, uccidendo 4 persone e prendendo di mira diversi veicoli, secondo quanto riportato dai media libanesi.
2: Il conflitto in Ucraina. Nell'ultimo massiccio attacco sferrato dalle forze russe sono stati colpiti a Kiev 10 impianti per la produzione di armamenti, soprattutto droni. Raid anche su 3 centri di reclutamento nella capitale, dove almeno 6 persone sono morte. In tutta l'Ucraina, dove le vittime in totale sono almeno 18, sono stati presi di mira siti di difesa e 6 basi aeree. Nella lista degli obiettivi anche 2 siti energetici nella regione di Kharkov.
3: Un ragazzo di 22 anni è deceduto a Rocca Franca, in provincia di Brescia, nella tarda serata di ieri, a pochi metri dalla sua abitazione, in seguito ad una violenta caduta sull'asfalto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era appena stato riaccompagnato a casa da un amico. Prima di salutarsi si sarebbe aggrappato al cofano dell'auto. Quando il conducente ha accelerato, il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio, cadendo a terra e battendo violentemente la testa. Inutili purtroppo i soccorsi. La vittima, Pio Domenico Fazzolari, avrebbe compiuto 23 anni il prossimo luglio.
2: 2 cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Entrambi sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Gli investigatori sono risaliti ai 2 grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono 2 persone bloccare le portiere dall'esterno facendo forza con le braccia, mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile.
3: Oggi l'Italia festeggia gli 80 anni della Repubblica. Dalla parata militare ai Fori Imperiali a Roma fino al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella e delle più alte istituzioni italiane. Il Capo dello Stato, in una lettera al Capo di Stato Maggiore Portolano, ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La Premier Meloni ha invece ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme.
2: Economia. Secondo quanto rivela l'Istat, l'industria italiana ha perso quasi 700.000 lavoratori tra il 2007 e il 2024. La manifattura ha registrato un calo della propria forza lavoro del 16,9%, con una riduzione concentrata nel comparto tessile e abbigliamento, dove ci sono 235.000 lavoratori in meno, pari a quasi il 40%. Gli altri settori più esposti sono altri comparti tradizionali come industria del legno, della lavorazione dei minerali non metalliferi, degli articoli di gomma e materie plastiche, maggiormente esposti alla concorrenza delle economie emergenti.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

Buon pomeriggio, sì. Good afternoon mondo di Top Italia Radio, 15:08 minuti, martedì 2 giugno 2026, buona festa della Repubblica e buon autunno. Sì, bisogna iniziare così perché oggi a Milano piove, continua a piovere, c'è il diluvio universale.

direttamente dal 2017 JP Cooper con She's On My Mind. 15:12, martedì 2 giugno 2026, stiamo festeggiando questa giornata importante per quanto riguarda la nostra nazione, perché ricordiamo, facciamo questo cenno storico, 80 anni della nostra Repubblica. Il 2 e il 3 giugno 1946 gli italiani furono chiamati a votare, soprattutto se da una parte mantenere la forma della monarchia oppure cambiare una nuova forma di governo, la Repubblica. E soprattutto questo cenno davvero importante perché per la prima volta furono chiamate alle urne anche le donne. Quindi devo dire che dobbiamo ricordare questa data, oltre per il cambiamento che c'è stato, perché 80 anni di Repubblica, ormai manteniamo questa forma di governo, e poi anche per la partecipazione molto attiva, e forse anche serviva questo cambiamento, e perché ci siamo state noi donne. Dobbiamo dire le cose come stanno. E ora c'è la musica. Robin Schulz, la voce è quella di Cloves con All Friends.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

grande con Pumping Up, e so che starete ballando sulle note di Pumping Up. 15 e 20 minuti scoccati da poco, martedì 2 giugno 2026. Adesso parliamo di esperimenti riusciti bene al primo colpo, perché è stato fatto il primo test. Se vi dicessi, in un futuro ancora non definito, prendete, partite da Tokyo e arrivate in soli 3 ore a Londra, oppure Parigi-Tokyo in solo 3 ore, questo sarà possibile? Forse sì, perché la Japan Aerospace Exploration Agency

0: molto molto bene. Congratulazioni a coloro che hanno ideato, pianificato questo primo test, perché tutto parte poi dall'intelligenza umana. Cerchiamo un attimo di mettere da parte l'intelligenza artificiale, perché dietro l'intelligenza artificiale c'è sempre l'umano che opera, come nei testi delle canzoni. Lui è Enrico Nigiotti, l'ha fatta molto bella, Tu sei per me.
1: Abbiamo finito le parole, non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre su

0: innamorato.
1: La voce è quella di Enrico Nigiotti con Tu sei per me. Quanto siamo stati un po' romantici in questi tre minuti, ma adesso è meglio parlare di esperimenti usciti bene, perché è stato fatto il primo test da parte della Japan Aerospace Exploration Agency, in cui sarà possibile, in un futuro ancora incerto, un po' quel futuro già instabile di per sé, quindi figuratevi quando poi mettono mano a questa operazione, un volo Tokyo-Londra, Parigi Tokyo, dalla durata di soli 3 ore. Uno degli aspetti più significativi di questo esperimento è stato la gestione della temperatura. A causa dell'attrito con l'aria rarefatta, le superfici esterne del motore hanno raggiunto circa 1000 gradi Celsius, mentre l'interno del sistema è rimasto stabile sotto controllo. Poi ci sono altri fattori che hanno preso in considerazione, però la gestione della temperatura è stata il primo step ben riuscito. Lo scopriremo.

0: riuscito. I primi voli commerciali ipersonici per passeggeri potrebbero arrivare non prima del 2040. Avrò 41 anni, quindi magari potrò vivere questa esperienza a bordo di questo velivolo e impiegarci soltanto 3 ore, rivoluzionando il trasporto aereo internazionale. Rimanete lì fino al 2040, bisogna attendere perché questo è il primo test. Chissà quanti ne faranno, perché bisogna avere tutto sotto controllo, soprattutto quando si viaggia in alta quota. Adesso rimaniamo un attimo con i piedi per terra, a breve c'è il nostro Music Box, tutto per voi.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

15:35 minuti, martedì 2 giugno 2026, ancora buona festa della Repubblica, 80 anni, spegni 80 candeline, questa la Repubblica, questa forma di governo, e noi continuiamo a viaggiare, perché dopo aver scoperto che nel lontano, in un futuro 2040-2041 si potrà viaggiare Tokyo-Parigi, Tokyo-Londra impiegandoci solo 3 ore, adesso invece ci trasferiamo in un'altra capitale. Sarajevo è indicata, pensate, come la City Break con il miglior rapporto qualità-prezzo. Se non avete ancora pianificato la vacanza, la destinazione dell'estate 2026, ci penso io a organizzarvi tutto anche con un budget inferiore rispetto alla media. Pensate, miglior rapporto qualità-prezzo con un costo di 287 euro per 12 elementi presi in esame. Quindi hanno fatto un giro gli esperti e hanno visto 287 euro. Vale Sarajevo, la capitale della Bosnia Erzegovina, insieme per esempio a Bucarest, Tirana, Belgrado. Non male, è un vero e proprio affare. Ora avvisi con Without.

Però guardiamo un attimo quali sono i prezzi medi, così potete anche fare i due conti. Per esempio, street food, polpettine di carne o torta salata costano 2 o 4 euro. Una cena al ristorante a persona 12-15 euro, con vino e birra inclusi. E poi, per esempio, il biglietto del tram o del bus costa 1 euro, quindi uguale a Milano. Proprio le tariffe sono proprio uguali. I taxi sono estremamente economici per gli standard europei, alloggio stelle di design a partire da 10 a 15 euro a notte e hotel a 4 stelle o appartamenti di lusso da 40 a 50 euro a notte. Come ho detto prima, è un vero e proprio affare, quindi andate a Sarajevo tutti quanti già da oggi se volete.

Sia Mille Moto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione è...

0: sono le 16 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone dare fuoco all'auto, dentro ci sono ancora i braccianti vivi. La portiera rotta dall'interno per evitare che scappino. Uno dei due caporali tiene lo sportello bloccato.
1: Due fratelli tunisini di 24 e 25 anni sono accusati di lesioni aggravate e possesso d'armi ad offendere in quanto autori di una violenta rissa con un'accetta avvenuta sabato sera poco prima di mezzanotte in centro a Pergine Valsugana in provincia di Trento durante un evento gastronomico. E bilancio è di due feriti ricoverati in ospedale ma non in pericolo di vita. I due aggressori, trovati anche in possesso di alcuni coltelli, sono stati arrestati.
2: Cambiamo argomento: si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai fori imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Previsto anche uno spettacolo serale che sarà trasmesso da Piazza del Quirinale.
1: Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese, segno dei timori di un'avanzata russa. Cresce intanto il numero delle vittime dei raid russi della scorsa notte sull'Ucraina, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro, dove è stato colpito un palazzo di tre piani, sono stati recuperati i corpi di una donna e di un bambino di 8 anni dalle macerie, portando a 11 il numero delle vittime. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6, con 65 feriti.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha drasticamente ridotto il numero di casi sospetti di Ebola in Africa centrale a 116 rispetto agli oltre 900 precedenti, con 330 casi ora confermati. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati confermati circa 321 casi, di cui 48 decessi, mentre nella vicina Uganda sono stati registrati 9 casi confermati, tra cui un decesso. L'epidemia era stata dichiarata il 15 maggio scorso nella provincia di Ituri, martoriata dal conflitto nel nord-est del Congo.
1: Giornata di paralisi per la metropolitana di Londra, usata abitualmente da milioni di utenti a causa di un nuovo sciopero del settore, ultimo di una serie. La protesta, programmata dal sindacato di categoria, riguarda i macchinisti entrati in agitazione dopo il mancato accordo con la società di gestione che fa capo all'amministrazione comunale su una proposta che include dei turni di lavoro volontari spalmati su 4 giorni alla settimana. Il sindacato accusa l'azienda di rigidità, polemizzando anche col comune e col governo britannico, entrambi a guida laburista. Lo sciopero di 24 ore sarà seguito, salvo svolte negoziali, da un'identica astensione dal lavoro giovedì 4 giugno.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Disco Machine insieme a The Magician con All My Life I Be Waiting For Something Like This. Aprono la seconda ora di Break On, 16:08 minuti, martedì 2 giugno 2026. Gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda il meteo, è iniziato a piovere, un bellissimo 2 giugno oggi. 349-7225-831, questo numero attraverso il quale potete interagire insieme a me fino alle ore 18.

tutte le vostre esigenze e poi andate anche a seguire le nostre pagine Instagram e Facebook chiocciola Top Italia Radio. Seconda ora insieme, ricca di novità, abbiamo parlato di esperimenti in campo aeronautico per quanto riguarda questo test giapponese, perché poi i test geniali e brillanti arrivano dal Giappone. Poi abbiamo parlato della capitale della Bosnia Erzegovina, Sarajevo è un'ottima città per quanto riguarda il rapporto qualità e prezzo. Ora c'è Jess Green con All I

invece quella di Jess Glynn con All I Am dal 2018. 16 e quasi 13 minuti, martedì 2 giugno 2026, e come dicevo prima, improvvisamente è arrivata la notte. Sembrano più le 19:13 minuti piuttosto che le 16:13, però non importa, perché alla fine è anche bello così. Magari siete a casa, non sapete che cosa fare, accendete la radio, Top Italia Radio, stiamo insieme fino alle 18, anche perché a breve parleremo di quei sondaggi, di quelle ricerche un po' bizzarre, quelle ricerche che poi fanno pensare e fanno anche riflettere, perché ogni tanto bisogna anche farlo. Sei antisociale, la scienza dice che sei più intelligente. Questo potrebbe avere tutta la mia approvazione, questa ricerca, quindi in maniera dettagliata tra poco cercheremo di capire le varie dinamiche, perché poi si parte sempre da un caso studio con dei campioni che possono essere persone, pensieri di persone, e poi si prosegue. Prima però si ritorna indietro al 2021, Elton John insieme a Dua Lipa, Cold Heart.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. In che corsia siamo?
3: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
2: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
3: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh Menta Fresca a 1,79 euro.
2: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello.

giugno 2026 adesso parliamo di persone antisociali. In realtà queste persone sono più intelligenti rispetto alle altre perché, come riporta questa ricerca apparsa sul British Journal of Psychology, ha analizzato le abitudini di oltre 15.000 persone scoprendo qualcosa di controintuitivo. Più i soggetti avevano alte capacità cognitive, meno socializzare contribuiva alla loro felicità. Quindi direi che è un'equazione perfetta: più intelligenza, meno socialità. Le persone più intelligenti tendono ad avere obiettivi personali complessi e ambiziosi, quindi preferiscono concentrarsi su qualcos'altro piuttosto che parlare con gente che poi non gli dà un vero e proprio niente. 349 7225 831, confermate o no?

Perché a volte parlare con alcune persone è alla fine anche un po' una noia, ecco. Quindi direi questa ricerca super approvata, anche se magari è stata fatta nel giro di 24 ore, perché come ben sapete i vari psicologi magari vogliono soltanto parlare, così far riflettere, però devo dire che ha tutta la mia approvazione. Le persone con alto funzionamento cognitivo sociale tendono spontaneamente verso conversazioni più profonde e ricche. Purtroppo però di persone profonde e ricche non ce ne stanno

voce è quella di Arisa con Magica Favola. 16:37 minuti, stai ascoltando Break On martedì 2 giugno 2026. Ora parliamo di Taylor Swift perché firma la colonna sonora di Toy Story 5. Torna finalmente alle origini, quindi noi l'abbiamo conosciuta con un genere totalmente diverso, quello country. Dopo settimane di indizi social e countdown davvero misteriosi, la popstar ha annunciato il brano inedito e sappiamo già il titolo perché non ci facciamo mancare nulla quando noi andiamo proprio a scavare in profondità, vogliamo scoprire quando c'è una notizia tutto. Quindi I knew you, ce la posso fare oggi, è il titolo della canzone, scritto e prodotto da Jeff Antonoff. La canzone è in uscita il prossimo 5 giugno, quindi manca davvero pochissimo e poi sarà nostra.

DC Smokers insieme a Emily Warren con Sides Effects, e direi che ha avuto degli effetti positivi l'uscita del 5 giugno della nuova canzone colonna sonora di Toy Story 5.

un'anteprima del film coronando il sogno di una vita. Adoro questi personaggi da quando avevo 5 anni e ho visto il primo film. Per ascoltare il brano, infatti, lei stessa dice, dovrete aspettare venerdì mentre il film arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 19 giugno. Quindi a breve ascolteremo il pezzo e poi, se siete amanti di questo cartoon giunto a

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna. Lo annuncia il club rossoblù in una nota, dando il via di fatto al valzer delle panchine che coinvolgerà altri club italiani. Tedesco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per la stagione successiva. Nel corso della sua carriera da allenatore ha lavorato nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, quindi ha guidato l'AOE Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, la nazionale del Belgio e il Fenerbahce. 2 titoli ottenuti, una Coppa di Germania e una Supercoppa di Turchia. Ultimo allenamento a Coverciano per la giovane Italia di Silvio Baldini prima della partenza per il Lussemburgo, dove domani sera affronterà la prima delle 2 amichevoli in programma questa settimana. Gli azzurri scenderanno in campo col modulo 4-3-3 testato anche questa mattina, con capitano Donnarumma tra i pali, Comuzzo e Chiarodi a centrali, Palestra e Bartesa agli esterni, Pisilli, Lipani e Indurre a centrocampo, Cherubini, Piesposito e Coleosso in attacco. Italia del tennis nella storia, visto che per la prima volta saranno ben 3 i giocatori azzurri che giocheranno i quarti di finale di uno slam, in questo caso del Roland Garros. Saranno Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi dunque protagonisti del torneo parigino. Oggi intanto iniziano i quarti di finale col numero 2 del seeding Sasha Zverev, che affronta per la prima volta in carriera lo spagnolo Rafa Hodar al suo primo quarto di finale slam. In serata invece toccherà João Fonseca, il brasiliano sfiderà il ceco Jakub Mensik. Iker Lecuona torna in MotoGP 3 anni dopo l'ultima apparizione con la Honda in Catalunya. Lo spagnolo è stato scelto da Ducati e Gresini per rimpiazzare l'infortunato Alex Marquez a Balaton nel Gran Premio d'Ungheria. Lecuona viene da un'incredibile striscia di 15 podi consecutivi in Superbike, tutti al secondo posto alle spalle di Nicolò Bulega. Tra questi 3 ottenuti proprio a Balaton inizio maggio. Il volley Fefe De Giorgi, CT della nazionale italiana di volley maschile, ha dinamato le convocazioni per la prima tappa della Nations League, che vedrà gli azzurri impegnati a Ottawa dal 10 al 14 giugno. I campioni del mondo in carica incroceranno la Francia, la Germania, Turchia e gli USA, entrando nel vivo della stagione dopo aver disputato 3 amichevoli la scorsa settimana. Il tecnico pugliese ha selezionato 14 elementi, si preannuncia un ballottaggio tra gli opposti Kamil Rilicki e Alessandro Bovolenta. Gli schiacciatori di riferimento dovrebbero essere Mattia Bottolo e Luca Porro. Dai centrali spicca Giovanni Gargiulo, spalleggiato da Pardo Mati, Giovanni Sanguinetti e Leandro Mosca. Paolo Porro e Mattia Boninfante saranno i 2 palleggiatori a disposizione, mentre Domenico Pace e Gabriele Laurenzano sono i liberi. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

52 minuti e continuiamo a parlare di viaggi, perché secondo me, stando a diversi dati che abbiamo, molte persone hanno viaggiato, stanno viaggiando anche in questo momento. Arriva una novità per chi viaggia in aereo: la Corte di Cassazione ha dato ragione ai passeggeri chiarendo il modulo compilato direttamente in aeroporto in caso di bagaglio perso vale già come reclamo ufficiale. Tradotto in parole molto molto semplici, non sarà più necessario inviare una seconda comunicazione formale entro 21 giorni alla compagnia aerea per chiedere il risarcimento, basta il modulo compilato già in aeroporto. Perché io immagino, già c'è il panico in generale quando si perde qualcosa, poi figuratevi compilare tutti i vari dati.

le Farben con Only Thing We Know. E noi conosciamo quell'unica cosa. Finalmente la Corte di Cassazione ha rivoluzionato le procedure per chi viaggia in aereo, perché da oggi, se doveste smarrire un bagaglio, molto semplice sarà la procedura. Il modulo compilato sarà quello in aeroporto, quindi non serve poi far inviare una seconda comunicazione formale entro 21 giorni. La decisione arriva con l'ordinanza numero 8684 del 7 aprile 2026 e si basa sulla Convenzione di Montreal del 1999, il trattato internazionale che regola i diritti di passeggeri nel trasporto aereo. Quindi ci piace, ogni tanto la Corte di Cassazione alleggerisce qualcosa, quindi da oggi quel modulo vale. Ecco, mi raccomando, state tranquilli. La seconda ora di Break On si conclude con Bruno Mars.

0: Sono le 17 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone dare fuoco all'auto, dentro ci sono ancora i braccianti vivi, la portiera rotta dall'interno per evitare che scappino. Uno dei due caporali tiene lo sportello bloccato.
2: A Torino, una ragazza appena maggiorenne ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un litigio, facendolo finire in ospedale con una ferita alla testa. Rintracciata e ascoltata dai carabinieri, ha sostenuto di averlo colpito unicamente per difendersi. Uno scenario che è al vaglio degli inquirenti, mentre il ragazzo è stato dimesso con 7 giorni di prognosi. Al momento la ragazza è stata denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del codice rosso.
3: Due fratelli tunisini di 24 e 25 anni sono accusati di lesioni aggravate e possesso di armi ad offendere in quanto autori di una violenta rissa con un'accetta avvenuta sabato sera poco prima di mezzanotte in centro a Pergine Valsugana in provincia di Trento durante un evento gastronomico. Il bilancio è di 2 feriti ricoverati in ospedale ma non in pericolo di vita. I due giovani aggressori, trovati anche in possesso di alcuni coltelli, sono stati arrestati.
2: Un uomo ha cercato di investire con la sua auto 3 persone che erano sedute su una panchina a Civita Campomarano, piccolo paese del Molisano. L'uomo, un pregiudicato di origine marocchina, si è prima diretto con la sua auto verso la panchina, poi ha cercato di effettuare un nuovo tentativo in retromarcia. Le 3 persone coinvolte hanno riportato solo ferite leggere perché sono riuscite a spostarsi. Il responsabile è stato trasferito nel carcere di Campobasso con l'accusa di tentato omicidio. Le motivazioni del gesto sarebbero correlate al fatto che le persone prese di mira erano amiche della sua ex moglie.
3: Gli esteri è di almeno 18 morti e oltre 100 feriti. Il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro si contano 12 decessi, tra cui un bambino, e 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6 con 65 feriti. Mosca ha però confermato di avere compiuto un massiccio attacco durante la notte sull'Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
2: Il tennis: quella di domani sarà una giornata all'insegna del tennis azzurro, con ben 3 giocatori impegnati ai quarti di finale del Roland Garros. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno in un derby tricolore dopo aver battuto rispettivamente Cerundolo e Tiafoe. Flavio Cobolli invece se la vedrà con Felix Auger-Aliassime, la sfida non prima delle 15. Il derby Berrettini-Arnaldi chiuderà invece la giornata, inizierà non prima delle 20:15.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Dan Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Dan Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

Romeo, 17 e 18 minuti, questo è il Ritmo Sauna di Vreicon in questa giornata di festa, martedì 2 giugno 2026, e come vi accennavo prima, adesso parliamo di trend, di questa tendenza che sta spopolando

così tanto efficace. Come trend, come ogni trend che si rispetti, anche un nome: Whimsy Life. Aggiungere leggerezza, freschezza, fantasia alla quotidianità, in poche parole rompere quelli che sono gli schemi quotidiani. Certo, per esempio, ecco, vi faccio alcuni esempi: mettere una candela sul tavolo il martedì sera, oggi è martedì 2 giugno, uscire a fare una passeggiata e guardare un tramonto, oggi sì è martedì, purtroppo il tramonto non si guarda perché sta piovendo da stamattina alle 9. Quindi la psicologia conferma che tutti questi gesti riducano stress e combattono il burnout. Ma chi lo avrebbe

mi dici la destinazione, ne è che io vengo volentieri con te. Uno di questi giorni andiamo via, non sarebbe così male, anzi potremmo anche farlo per rompere gli schemi. Ce lo dice la psicologia, quindi possiamo anche rompere un po' quelli che sono le tradizioni, le abitudini e andare via. Però tra gli esempi non c'è il viaggio, strano ma vero, ma per esempio mettere una candela sul tavolo per dare un'armonia diversa alla serata, fare una passeggiata al tramonto, sì, va bene, lo possiamo anche fare, ma secondo me non è rompere lo schema, quindi non lo so. 349

Life, aggiungere un po' di leggerezza e fantasia alla quotidianità con dei piccoli gesti, perché grazie a questi si migliora l'umore e poi si riduce lo stress. La psicologia ha sempre questa risposta: riduce lo stress e combatte il burnout. Mentre lei ha tutte le risposte, Francesca Michelin, solite chiacchiere.

lo possiamo sopportare come ci canta Francesca Michelin. Solite chiacchiere, sono le 17:26 minuti e stavamo chiacchierando di questo nuovo trend appena nato su TikTok, la Win She Life.

curiosità, tutto sta nel mettere una candela sul tavolo. Pensate che geni sono, perché a me non cambia nulla, la posso anche mettere la candela sul tavolo, quello che cambia però dicono che sia rompere uno schema. 349 7225 831, come potete notare non sono in sintonia con questo trend, a differenza di tutti gli altri questo proprio no, perché mi sembra veramente una presa in giro la Whimsy Life. Va bene, mettiamo leggerezza e freschezza forse con altre cose, non con la candela sul tavolo vedere un tramonto, anche perché poi il tramonto oggi proprio non lo vediamo e non lo possiamo neanche postare. Fedez insieme a J-Ax, vorrei ma non posso.

perché poi da venerdì che alcuni hanno deciso di prendere e andare via, quindi non lo so, vedremo un po'. Adesso parliamo di It, quindi perché manca poco e presto scopriremo anche le nuove canzoni, anzi le stiamo già sentendo, quelle che potrebbero diventare dei tormentoni estivi del 2026. Per esempio troviamo in classifica, perché poi il mondo del web quando inizia a farsi delle domande vuole subito delle risposte, per esempio Sorry scusa lo sento, la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari promette molto molto bene. Poi anche Bossa Nostra, il ritorno di Gaia, e poi si ritorna al 2018.

0: colonna sonora dell'estate 2018, Benz Fede, Moscow Mule. Questa è diventata una hit nel 2018, è una canzone che ha caratterizzato la mia adolescenza e non solo, perché poi, diciamo la verità, Benz Fede hanno fatto diverse canzoni che sono diventati dei tormentoni estivi, per esempio Tutto per una ragione con Annalisa e tanti altri. Adesso sono ritornati e speriamo, magari faranno uscire entro l'estate 2026 una canzone che promette molto bene, che poi finisca nelle varie classifiche delle hit dei tormentoni 2026. Già vi avevo dato alcuni titoli, per esempio I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, Bossa Nostra Il Sappiamo, è ritornata Gaia con un sound rilassante da atmosfera molto estiva, La Testa Gira, questa è una canzone che la utilizzano tanti giovani su TikTok, quella di Fred De Palma, anche lui il re dell'estate. Ora c'è Alessandro Amoroso, Si Mette Male.
1: Sto chiedendomi quanto vale ciò che non sto facendo, se non sarebbe

0: Assi a Mille Moto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter, moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
2: Tu e lo shopping?
1: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
2: E il portafoglio ringrazia.
3: Cidac, Cidac.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

speciale, in un giorno importante, ovvero il suo compleanno, i suoi 34 anni. In realtà non è comparso oggi ma ieri, quindi auguri in ritardo. E lui dice: sono 34, 33 erano gli anni di qualcun altro, forse per questo non mi sono piaciuti molto. Da oggi invece è tutta un'altra storia, fatemi raccontare un attimo perché sono scomparso negli ultimi mesi. A fine gennaio mi è stata diagnosticata una fascite plantare a piede destro, da quel giorno

Questa canzone sarà la mia colonna sonora dell'estate 2026. Sophie insieme a Noemi con Farfalle. Prima dei saluti c'è lui, il rossizzo, bellissimo, il poeta della musica Ed Sheeran con Shape of You dal 2017.

Si intitola proprio così, Shape of You. Lui Ed Sheeran ci porta alla fine di queste tre ore di Break On. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e come sempre ci sentiamo domani, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye e a domani.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai Fori Imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, che fin dalla vigilia ha ricordato i valori che hanno guidato la scelta repubblicana e la nascita della Costituzione. In un dialogo con i ragazzi esponenti della società civile al Quirinale, il capo dello Stato ha ragionato sulle tappe del percorso repubblicano in tutti questi anni e si è detto fiducioso nel futuro grazie alla consapevolezza dei giovani.
1: La cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto da Mendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è venuto l'omicidio. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona, che però è sopravvissuta. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana, comune non distante da Mendolara.
2: La perturbazione atlantica, che ha posto fine alla lunga fase di caldo anomalo, sta attraversando l'Italia con piogge intense, temporali e forti raffiche di vento. Le criticità maggiori si stanno registrando al nord, dove la protezione civile e le amministrazioni locali sono impegnati nel monitoraggio di fiumi, sottopassi e aree più esposte al rischio idrogeologico. A Milano si sono verificati allagamenti in alcune zone della città. Intanto la protezione civile ha già diffuso una nuova allerta per la giornata di domani.
1: Iniziato a Washington il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano. Intanto una persona è rimasta uccisa in un attacco di droni contro un'auto nel sud del Libano. Altri sei corpi sono stati recuperati dalle macerie di un'abitazione vicino a Saida. Ieri sera Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, ma il premier israeliano Netanyahu ha chiarito che nel sud le operazioni continuano.
2: Il mondo deve prepararsi all'imminente ritorno del Niño. Lo conferma nuovamente anche l'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'ONU, secondo cui il fenomeno climatico ciclico e naturale che innalzerà le temperature di tutto il mondo e intensificherà gli eventi estremi è ormai già dietro l'angolo. C'è l'80% di probabilità che si formi durante l'estate, prima di settembre, e il 90% di probabilità che vada avanti fino al mese di novembre. Gli scienziati hanno avvertito che potrebbe essere il più intenso di questo secolo. Per Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, il mondo deve considerarlo come un urgente allarme climatico.
1: Veniamo allo sport e il tennis. Sascha Zverev conquista la quinta semifinale consecutiva a Roland Garros, battuto il talento spagnolo Hodar per 7-6, 6-1, 6-3. Il tedesco affronterà nella giornata di venerdì uno tra Fonseca e Mensik. Intanto domani ben tre giocatori italiani saranno impegnati ai quarti di finale degli Open di Francia. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno nel derby tricolore. Flavio Cobolli invece se la dovrà vedere con Félix Auger-Aliassime.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con One Hour, quell'ora che ti basta. Si viaggia oggi, si viaggia con il nostro genio che ha comprato della frutta e ha speso veramente tantissimo. Poi si parlerà di intelligenza artificiale con la generazione Z, che secondo me è un po' arrabbiata, lo dice questo articolo, ma ne parleremo anche di questo. E cominciamo invece da un bel viaggetto che potremmo fare magari questo inverno, verso l'inverno, diciamo, autunno-inverno, perché dobbiamo evitare di prenderci le ferie quest'estate e tenerle tutte per insomma, la parte più in là di questo 2026. Ve lo spiego tra qualche istante, perché è un bel viaggetto anche bello romantico. Io sono Manuel Giancale, questa è One Hour, buon 2 di giugno, festa della Repubblica, iniziamo subito.
1: 3, 3, 2, 1.

oggi, e sicuramente qualcuno ne approfitta anche per fare l'itinerario di quest'estate 2026. Fermi lì, perché non si andrà da nessuna parte per quest'estate. Teniamoci le ferie, perché partiamo per un bel viaggio romantico ci permette di attraversare l'Europa. È un po' costoso questo viaggio, vabbè, tra poco vi dico il prezzo, però la partenza è per il 22 di ottobre e si parte da Roma per il viaggio internazionale di questo lussuoso convoglio. Si parla della Dolce Vita Oriente Express. 5 giorni, 4 notti attraversando l'Europa lentamente a bordo di questo treno, la Dolce Vita Oriente Express. La partenza da Roma, la prima sosta poi a Venezia, città dell'amore, città romantica, poi verso Budapest, poi attraverso la Romania, Turchia e si arriva a Istanbul. I prezzi per questo viaggio partono da circa 3.500 euro a notte per le cabine deluxe, ma se vogliamo insomma spendere quel che c'è da spendere, si va a circa 4.700 per la suite, ovviamente sempre a persona a notte, quindi una bella spesetta, 20-30 mila euro per fare questo viaggetto che parte da Roma il 22 di ottobre e arriva a Istanbul, la Dolce Vita Oriente Express. Quindi ci prepariamo per fare questo viaggetto romantico? Chi viene con noi? 3, 2, 1.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. In che corsia siamo?
3: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
2: Oh, si sente! Che offerte speciali hai scovato oggi?
3: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio acqua fresh menta fresca a 1,79 euro.
2: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.
4: Music Express, in viaggio con la musica.
5: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con l'atteso ritorno di Ariana Grande, che ha pubblicato Hate That I Made You Love Me, il primo singolo del suo ottavo album intitolato Petal, in uscita il 31 luglio. Nel testo la canzone esplora i temi del rimpianto e delle conseguenze di una relazione finita ed è anche un commento ai sentimenti contrastanti della stessa Ariana nei confronti della fama e dell'inesorabile scrutinio pubblico. Tu cosa fai stasera è invece il nuovo singolo di Noemi, una canzone intensa e magnetica che racconta le dinamiche di un rapporto fatto di attrazione e desiderio di riscatto. Al centro emerge la volontà di una donna di riscoprire la propria sensualità, di vivere liberamente la propria femminilità e giocare con la propria passione senza mettersi da parte. Fuori anche Cadillac, che vede insieme Tony Pitoni, Guè e Sciablo. Canzone ironica e con diversi riferimenti all'altezza e alla sfera sessuale. Il carisma e il savoir-faire delle rime di Guè, la raffinatezza delle produzioni di Sciablo, il sound e l'ironia inconfondibile di Tony Pitoni in un pezzo destinato a lasciare il segno. Ed a proposito di collaborazioni, Allontanarsi è il singolo che vede insieme Tormento, Ernia, Leslie Sacchi e Wado, e che unisce dunque voci e sensibilità diverse, costruendo una riflessione sul distacco, sulle relazioni e sul bisogno di spazio personale in una dimensione musicale molto sfaccettata, dove rap e sonorità più soul e melodiche si incontrano. E passiamo ad una figura centrale della scena elettronica francese ed internazionale, The Avner è tornato con Starlight, un inno solare trainato dall'iconica voce della cantante americana Ultra Nate, nome di riferimento della house e della dance music. Con Starlight, The Avner riunisce tutti gli elementi per una hit estiva di grande impatto. Hippie Yayo, però anche no, è il titolo invece del nuovo singolo di J-Ax, rap, country e folk per l'ex articolo 31, che dà il benvenuto all'estate con atmosfere da toga party e immagini che fanno venire voglia di fare festa senza smettere di riflettere e di pensare, raccontando il suo rifiuto per la guerra. Malika Yan è tornata invece con Una possibilità, questo è il titolo di una cosiddetta finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro ad un mondo sonoro che per ritmo, melodia ed armonia evoca invece un'attitudine più spensierata. L'intento di Malika è mostrare che l'immagine della felicità che arriva dall'esterno non è universale, ma che anzi a volte si rivela una trappola in cui si cade, perdendo di vista il piacere personale ed autentico. E passiamo a Nicolò Filippucci, si intitola Mantra, il singolo pensato per l'estate, che mostra un nuovo lato del percorso artistico di Nicolò, più spontaneo, diretto e vicino alla sua generazione. Nicolò Filippucci è stato il vincitore tra le nuove proposte all'ultimo Sanremo con Laguna. Ancora musica da ballare insieme a Bebe Rexha, che ha pubblicato Sad Girls in collaborazione con la superstar del mixer David Guetta, che ha creato una travolgente produzione progressive house. Sad Girls è un inno dance euforico che parla del dolore di vedere la persona amata andarsene con qualcun altro, ma Bebe Rexha trasforma la sofferenza in sfida, dichiarando che le ragazze tristi non se ne vanno finché non suona l'ultima canzone. E passiamo a Sal Da Vinci, che ha pubblicato il suo nuovo album, intitolato come la sua grande hit Per Sempre Sì, in contemporanea anche con un nuovo singolo estivo che si chiama Poesia. Per Sal Da Vinci è la consacrazione di un percorso costruito da decenni. Due featuring dell'album, uno con il figlio Francesco Da Vinci, una pagina intima nata da un dialogo artistico e generazionale tra padre e figlio, e poi un duetto con Serena Brancale. 14 le tracce totali. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Tic Tac, nuovo singolo di Gabry Ponte, realizzato con il rapper Salmo. Incontro ravvicinato tra due mondi apparentemente distanti: da un lato Gabry Ponte, architetto della dance, tra BPM e sintetizzatori, dall'altro il flow tagliente di Salmo, capace di sezionare il beat con precisione chirurgica. Ed è così che Tic Tac si propone come un'anomalia di sistema. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Salmo. Amava il mio silenzio, pensava che l'ascoltassi.
4: Music Express, in viaggio con la musica. 3, 2, 1 hour.
6: Prima di entrare in casa,

0: Ancora ben ritrovati, abbiamo iniziato questa giornata di festa, 2 di giugno, la festa della Repubblica, si celebrano gli 80 anni della nostra Repubblica e lo facciamo con un bel viaggetto, ci regaliamo questo viaggetto. Il 22 di ottobre partirà la Dolce Vita Oriente Express, il treno lussuoso, si parla di 3.500 fino ad arrivare a 4.700 a notte a persona per viaggiare da Roma a Istanbul. È un bel viaggetto, romantico, l'Oriente Express, vuoi mettere? Cioè, poi tutte le foto da postare sui social, cioè dai, è una bellissima vacanza. Vabbè, 3.500 a notte, non lo so se ce li ho.
1: 3 2 1 Power.

0: Abbiamo parlato di soldini, parecchi soldini, diciamo, per una vacanza. Qui a One Hour, quell'ora che ti basta, abbiamo cominciato con il viaggio della Dolce Vita Orient Express, il treno che partirà il 22 ottobre da Roma e arriverà a Istanbul. Soldini che viaggiano perché sono 3.500 a notte, 4.700 per la suite, insomma, non male come cifra. C'è qualcuno che ha speso un bel po' di 1.000 euro, praticamente come tutta quella vacanza, per un po' di frutta, ma ne parliamo tra poco.
1: One hour.
2: One
1: hour.

0: 1 hour.
1: 1 hour.
2: Quell'ora che ti basta.
3: Music Box.
4: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
5: Soltanto il 41,9% degli italiani usa correttamente il cellulare alla guida con viva voce o assistente vocale. È uno dei dati della nuova ricerca ANAS sugli stili di guida, realizzata con oltre 4.000 interviste e 5.000 osservazioni su strada. Il 14,6% digita ancora il numero prima di attivare il viva voce e quasi il 9% guida con lo smartphone in mano. Eppure il 75% degli intervistati considera il telefono pericoloso al volante. L'86% approva le nuove norme del codice della strada, ma tra i più esposti al rischio, giovani, motociclisti e guidatori di veicoli a noleggio, il consenso crolla. In miglioramento l'uso delle cinture, soprattutto posteriori, salite al 64,7%. Per ANAS, investire in educazione e consapevolezza resta decisivo per avvicinarsi all'obiettivo europeo della Vision Zero entro il 2050.
6: La ginnastica dinamica militare italiana debutta a Rimini Wellness 2026 come grande novità della 20ª edizione. Con oltre 70.000 iscritti e 600 centri, GDMI presenterà un padiglione immersivo di 500 metri quadrati, dedicato all'allenamento a corpo libero e alla sua filosofia di disciplina e gruppo. In programma sessioni di training, coaching motivazionale e un recruiting nazionale per nuovi istruttori, mentre la disciplina continua la sua espansione anche in Europa.
5: Oltre 150 ginnaste hanno animato il saggio annuale del Club de Sports, nella palestra di Saint-Vincent con 12 coreografie dedicate alla natura e alla tutela del pianeta. Per molte atlete la stagione si chiude qui, mentre il settore agonistico prosegue la preparazione in vista delle finali nazionali di ginnastica in festa, in programma a Rimini dal 20 al 28 giugno. La società registra una crescita nei corsi della cintura di Aosta e conferma ottimi risultati nel livello silver.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

Io non so se questo genio di oggi ha talmente tanti soldi che se ne frega, oppure se effettivamente voleva assolutamente quei due meloni e basta, e gli hanno propinato questi due meloni super costosi e lui li ha pagati e, diciamo, non voleva fare brutta figura, arrivare in cassa e dire no, grazie, 31.000 euro per due meloni, direi di no. Andiamo in Giappone a trovare il nostro genio di oggi. No, ovviamente stavo scherzando, perché lui l'ha fatto apposta. Ha comprato due meloni che sono stati battuti all'asta per oltre 31.000 euro. 31.000 euro per due meloni, quei meloni che noi ci mangiamo in spiaggia, non so, a casa, alla fine del pasto. Sono due meloni molto preziosi, sono della varietà Cantalupo e hanno una bella polpa arancione succosa, una dolcezza sicuramente intensa, ma il nostro genio di oggi ha deciso di comprarli, 31.000 euro, due meloni, e di esporli poi in un supermercato di Tokyo. Diciamo che non è la prima volta che succede una roba del genere, perché se non sbaglio avevano comprato anche un tonno a migliaia e migliaia d'euro per poi semplicemente neanche mangiarlo. Insomma, lì succedono cose strane, sono pieni, pienissimi, che comunque la frutta costa, cioè due meloni a 31.000 euro costa. 3, 2, 1, 1.

0: Tra poco con One Hour entreremo nel mondo della tecnologia con l'intelligenza artificiale, ma evidentemente siamo un po' arrabbiati con questa intelligenza artificiale. 3, 2,
1: 1. One Hour. Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto, si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Super Trailers.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Super Trailers.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato? Super Trailers, il cinema alla radio.
17: 3, 2, 1.

0: ci piace o non ci piace l'intelligenza artificiale, l'AI, c'è qualcuno che lo scrive AI, IA, insomma vabbè, non importa, intelligenza artificiale, questi computer che ci danno, computer, questi a volte programmi, software, chiamateli come volete, cioè noi lo troviamo su internet, ChatGPT oppure l'applicazione sul telefono e tac, facciamo una domanda e ci dà tutte le risposte. Pare che i giovincelli, ma lo siamo anche noi ultra quarantenni, chi se ne frega, giovani, né? Però pare che i giovincelli, quelli della generazione Z, cioè tra i 14 e i 29 anni, pare che abbiano molto meno entusiasmo nei confronti dell'intelligenza artificiale, è diminuito questo entusiasmo. Nonostante comunque in Italia sia cresciuto l'utilizzo di ChatGPT, una delle intelligenze artificiali, noi italiani siamo al 5° posto in Europa per l'utilizzo, prima di noi ci sono Francia, Germania, Spagna e il Regno Unito, e nonostante tutto questo comunque pare che proprio i più giovincelli siano un po' arrabbiati, diciamo, con l'intelligenza artificiale. Sarà perché ormai, non so, quasi non si capisce più se l'intelligenza artificiale prende spunto da notizie vere, reali, corrette, perché poi si sta scoprendo sempre di più che creano dei contenuti e quindi prendono i loro contenuti, che quindi non sono effettivamente reali, insomma, per darci le risposte. È un po' un casotto questa intelligenza artificiale. Uno dei dati però che risalta all'occhio è quanta energia serva per far nascere, diciamo, l'intelligenza artificiale. In Italia c'è la necessità di una quantità di energia pari a quella che una centrale nucleare di grandi dimensioni impiegherebbe per produrre in 2 giorni. Cioè, in pratica, ogni volta che noi chiediamo qualcosa di intelligenza artificiale consumiamo energia elettrica. Ogni domanda richiede circa 18, quasi 19 watt. Consumiamo energia elettrica ogni volta che chiediamo qualcosa all'intelligenza artificiale. Quindi, se vogliamo diminuire questo costo, diciamo, allora smettiamola di chiedere all'intelligenza artificiale, magari facciamo noi una ricerca su internet, che poi, non so, consumiamo di più andando su internet a cercare noi, fare 1000 domande in giro, o ChatGPT a darci subito la risposta giusta? Giusta, per modo di dire?
1: 3, 2, 1, Power!

0: Siamo ai saluti finali di One Hour, quell'ora che ti basta. Il nostro martedì di festa è concluso, abbiamo parlato anche dell'intelligenza artificiale. I più giovani sono un po' arrabbiati con l'intelligenza artificiale, che evidentemente no, non è che risponde male, è che effettivamente a un certo punto, cioè, come tutte le cose, un po' stufano, allora ci arrabbiamo tra virgolette. Vabbè, abbiamo dunque concluso One Hour, ci ritroviamo domani come al solito, solita ora. Grazie ancora per essere stati con me, ciao.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.
2: Sono le 19 e 10 minuti.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca, due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo della procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona che è sopravvissuta. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime Villa Piana, comune non distante da Amendolara.
4: Schette intimidatorie contro la presidente del Consiglio Meloni sono apparse nel quartiere di Campo di Marte a Firenze. La denuncia è del consigliere di quartiere nel gruppo di Fratelli d'Italia, Simone Sollazzo, che su Facebook ha postato anche una foto. La Digos ha avviato accertamenti, si stanno infatti avviando le verifiche per risalire agli autori del gesto e si sta verificando la presenza di telecamere di sorveglianza.
5: Si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai fori imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, che fin dalla vigilia ha

0: Corritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro si contano 12 decessi, tra cui un bambino, e 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6 con 65 feriti. Mosca ha però confermato di aver compiuto un massiccio attacco sull'Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
1: Il tennis: Sasha Zverev conquista la quinta semifinale consecutiva a Roland Garros, battuto il talento spagnolo Rafael Hodar per 7-6, 6-1, 6-3. Il tedesco affronterà venerdì 1 tra Fonseca e Mensik. Domani invece ben 3 giocatori italiani saranno impegnati ai quarti di finale dell'Open francese. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno nel derby tricolore. Flavio Cobolli invece se la dovrà vedere contro Félix Auger-Aliassime. Intanto nel torneo di doppio gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono la loro partita in 2 ore e 43 minuti di gioco e si qualificano per la semifinale.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre su

buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sasha Zverev, il primo semifinalista del Roland Garros, il tedesco ha battuto il talento spagnolo Rafael Hodar col punteggio di 7-6, 6-1, 6-3 in 2 ore e 28 minuti di gioco. Dopo una grande rimonta nel primo set, Zverev ha preso il controllo della partita dominandosi

al secondo che il terzo parziale. In semifinale affronterà il vincente del match tra Mensik e Fonseca. Quella di domani intanto sarà una giornata all'insegna del tennis azzurro, con tre giocatori impegnati ai quarti di finale. Berrettini e Arnaldi si sfideranno nel derby tricolore. Cobolli invece se la vedrà con José Aliassim. Il calcio: Oliver Glasner lascia il Crystal Palace. Il tecnico austriaco che ha coronato la stagione sulla panchina degli inglesi vincendo la Conference League ha salutato i tifosi confermando ufficialmente l'addio. Il 52enne di Salisburgo è in cima alla lista dei candidati a sostituire Allegri sulla panchina del Milan. L'allenatore austriaco in passato ha già lavorato con Ragnik, che piace ai rossoneri come possibile nuovo direttore tecnico. Ultimo allenamento a Coverciano per la giovane Italia di Silvio Baldini prima della partenza per il Lussemburgo, dove domani sera affronterà la prima delle due amichevoli in programma questa settimana. Gli azzurri scenderanno in campo col modulo 4-3-3 testato anche questa mattina, con Donnarumma tra i pali, Comuzio e Chiarodi a centrali, Palestra e Bartesaghi esterni, Pisilli, Lipani e Ndurra a centrocampo, Cherubini, Pio Esposito e Coleosso in attacco. Ad Atletica: saranno 18 gli azzurri in gara nella serata di giovedì allo Stadio Olimpico di Roma in occasione del Golden Gala 2026, valevole come quarta tappa stagionale della Diamond League. Nonostante la rinuncia forzata di Mattia Furlani e Lorenzo Simonelli, l'Italia verrà rappresentata da tanti atleti competitivi ed alcune stelle come Marcel Jacobs, Andy Diaz e Nadia Battocletti. Grande attesa soprattutto per i 100 metri uomini, una gara che si preannuncia di livello celestiale grazie alle presenze di tre campioni olimpici e non solo. Jacobs, primatista europeo e oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021, andrà a caccia di una buona prestazione. Appuntamento da non perdere anche col salto triplo, con Andy Diaz che comincerà la sua stagione outdoor proprio sulla pedana capitolina. Il Giro d'Italia femminile festeggia la 36enne Anna van der Breggen, che trionfa nella cronoscalata prendendosi anche la maglia rosa. Alle sue spalle la campionessa del mondo delle prove contro il tempo, Marlene Rösser, ha un distacco di 1 minuto e 4 secondi dalla vetta. In casa Italia la migliore è un'eccellente Monica Trinca Colonel. Gran prova soprattutto nella prima fase per l'atleta della Jayco, che chiude quinta 1:31 dalla vetta. Fa più fatica Elisa Longoborghini, la più attesa in chiave classifica generale, è arrivata ottava. Dalla redazione sportiva è tutto.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
8: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
7: Scordatelo. Ho chiuso.
11: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. L'Italia celebra l'ottantesimo anniversario della festa della Repubblica. Oggi ai Fori Imperiali la tradizionale parata del 2 giugno alla presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. Ad aprire la sfilata circa 280 sindaci e amministratori con la fascia tricolore in rappresentanza dei colleghi di tutta Italia. La parata è stata preceduta dalla deposizione di una corona d'alloro da parte di Mattarella all'altare della patria davanti alla tomba del Milite Ignoto. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ci ha preceduto, ha commentato la Premier Meloni sui social. Il capo dello Stato Mattarella, incontrando invece gli under 35, ha dichiarato: noi italiani abbiamo fornito seconde generazioni e quelle successive a molti paesi d'Europa e delle Americhe, quindi conosciamo il problema immigrazione, che non è né nuovo né transitorio, è la nostra storia. Ora la cronaca: due persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti agricoli ritrovati carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara in Calabria. Si tratta di due cittadini pakistani che sono stati sottoposti a fermo dopo un lungo interrogatorio. Alcuni filmati, registrati dal sistema di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è stato trovato il mezzo in fiamme, mostrerebbero i due sospettati mentre bloccano le portiere dall'esterno, lanciano qualcosa e scappano dopo la prima fiammata. Ad accusarli anche un cittadino afghano che era a bordo della macchina ma che è riuscito a salvarsi. Dall'estero l'OMS ha ridotto nettamente il numero di casi sospetti di Ebola in Africa centrale, portandolo da oltre 900 a 116, che andrebbero a sommarsi a 330 casi già confermati, 321 con 48 morti in Repubblica Democratica del Congo e 9 con un decesso in Uganda. I numeri sono aggiornati al 31 maggio. Molti casi precedentemente considerati sospetti sono stati esclusi perché si sono rivelati altre malattie o una febbre non correlata. Il tennis: Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio del Roland Garros. La coppia italiana supera in rimonto Nusa e Oberneidler col punteggio di 6-7-6-1-7-6 dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Gli azzurri tornano in semifinale a Parigi a 2 anni di distanza. Nel 2024 raggiunsero la finale. E per ora è tutto, a più tardi.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. Due persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti agricoli ritrovati carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolare in Calabria. Si tratta di due cittadini pakistani che sono stati sottoposti a fermo dopo un lungo interrogatorio. Alcuni filmati registrati dal sistema di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è stato trovato il mezzo in fiamme mostrerebbero i due sospettati mentre bloccano le portiere dall'esterno, lanciano qualcosa e scappano. Dopo la prima fiammata, ad accusarli anche un cittadino afghano che era a bordo della macchina ma è riuscito a salvarsi. Un ragazzo di 22 anni è deceduto a Roccafranca in provincia di Brescia ieri in tarda serata a pochi metri dalla sua abitazione in seguito ad una violenta caduta sull'asfalto. La vittima, Pio Domenico Fazzolari, avrebbe compiuto 23 anni il prossimo luglio. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era appena stato riaccompagnato a casa da un amico. Prima di salutarsi si sarebbe aggrappato al cofano dell'auto. Quando il conducente ha accelerato, il 22enne avrebbe perso l'equilibrio cadendo a terra e battendo violentemente la testa. Inutili i soccorsi. Restano in carcere i due italiani della Global Sumud Flotilla arrestati in Libia, lo riferisce la Farnesina. I due connazionali partecipanti alla flotilla di terra e trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza, si legge in una nota. Il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale di visita consolare ai due italiani. Si continua a seguire la vicenda per il rientro in Italia il prima possibile. È di almeno 21 morti e oltre 100 feriti il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie, lo riportano i media ucraini. Il calcio: manca pochissimo alla risoluzione del contratto che lega Allegri al Milan. L'intesa tra le parti è vicinissima e domani sarà la giornata decisiva. A questo punto Max sarà libero di firmare con il Napoli il contratto biennale stabilito con il presidente De Laurentiis. Sempre domani, dopo la conclusione anche formale dell'esperienza con il Milan, ci sarà il primissimo incontro tra l'allenatore e il DS azzurro Manna. Ed è tutto, a più tardi.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Restano in carcere i due italiani della Global Smooth Flotilla arrestati in Libia, lo riferisce la Farnesina. I due connazionali partecipanti alla flotilla di terra e trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza, si legge in una nota. Il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale di visita consolare ai due italiani. Si continua a seguire la vicenda per il rientro in Italia il prima possibile. Avviati accertamenti da parte della Digos della Questura di Firenze dopo il ritrovamento di due scritte intimidatorie contro la Presidente del Consiglio, Meloni prima della lista e Meloni appesa, comparse nel quartiere di Campomarte nel giorno della festa della Repubblica. Gli investigatori stanno avviando le verifiche per risalire agli autori del gesto e si sta verificando la presenza di telecamere di sorveglianza. Si svolgeranno domani nel Tribunale d'Imperia gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Ieri, 43 anni, ed Emanuele Iannuzzi, 42 anni, che attualmente si trovano in carcere in virtù di una misura cautelare perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice, figlia di 2 anni della donna. La perturbazione atlantica che ha posto fine alla lunga fase di caldo anomalo sta attraversando l'Italia con piogge intense, temporali e forti raffiche di vento. Le criticità maggiori si stanno registrando al nord, dove la protezione civile e le amministrazioni locali sono impegnate nel monitoraggio di fiumi, sottopassi e aree più esposte al rischio idrogeologico. A Milano si sono verificati allagamenti in alcune zone della città, mentre tra il Novarese e Verbano Cusio Ossola si segnalano strade chiuse, alberi caduti e numerosi interventi di soccorso. Intanto la Protezione Civile ha già diffuso una nuova allerta per la giornata di domani. Il calcio, il Bologna ha scelto Domenico Tedesco per il post italiano. È arrivato l'annuncio del club rossoblù. Il tecnico ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva. L'italiano ha invece avviato i primi contatti con il Beşiktaş dopo l'addio al Bologna. Ed è tutto, a più tardi.

mezzanotte e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: È l'una in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

con noi. Scrivici al 349-722-5831. Sono le 2 in punto. Attenzione.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.